0: Alkuchake.
1: Goma hii wali.
0: Alkuchake wapindisa urombo pa uwa.
1: Inenda kuna mujibaba. Anabanga patisinta hapo. So, Juan Domingo India.
0: Matangire.
1: Vegan matangire.
0: Esa.
1: Esa.
0: Jesa.
1: Esa. Esa.